0: Mi sono proiettata nel passato, cercando di ricostruire questa lunga strada. Sapevo sarebbe stata una missione ardua, ma ho iniziato a scavare e scavando ho scoperto realtà, gruppi, associazioni, pionieri del movimento queer. Queer nel senso di identità e percorsi che non rientrano nelle categorie tradizionali di genere e orientamento. Un termine che oggi molte persone usano per definirsi in modo più libero. Le primissime tracce sul territorio le ho individuate nei primi del Novecento, un'epoca in cui l'omosessualità non era un tema di dibattito pubblico, ma veniva considerata una malattia, una faccenda da invertiti. Questo è un termine medico dell'epoca, usato da psichiatri e studiosi per indicare qualcosa da correggere. Eppure, già allora, qualcuno iniziava a manifestarsi. È sul Monte Verità, nei primi decenni del Novecento, sulle colline sopra Ascona, che si creò un rifugio e un laboratorio culturale ideato da artisti e pensatori. E approfitto qui per un breve disclaimer. In questo podcast userò il maschile sovraesteso come forma linguistica convenzionale, ma le parole vogliono sempre includere tutte le persone di cui racconto le storie. Tornando al Monte Verità, qui, nel 1910, si sfidavano le convenzioni sociali in totale libertà e l'utopia prendeva la forma anche dell'amore libero, sia eterosessuale che omosessuale. Lo ricordo, siamo in un Ticino profondamente cattolico, al punto che gli artisti e gli intellettuali che frequentavano questo posto venivano chiamati balabiot perché amavano ballare nudi. In quegli anni, il nobile estone Elisar von Kupfer e il suo compagno, il filosofo russo Eduard von Meyer, si stabilirono nella regione. Fondarono il clarismo, un movimento religioso che aspirava a superare la concezione patriarcale, promuovendo l'emancipazione degli omosessuali. Idee radicali per l'epoca, che rompevano con i pregiudizi del loro tempo e che avrebbero lasciato una traccia indelebile nella cultura queer, non solo svizzera, ma anche europea. Di questa visione resta ancora oggi una testimonianza concreta che si può ammirare nel padiglione Elisarion del Monte Verità, il monumentale dipinto circolare Il chiaro mondo dei beati, realizzato da von Kupfer e che raffigura una specie di paradiso gay con 84 giovani nudi che si rilassano in un paesaggio idilliaco. Quelle idee troveranno eco molti anni dopo, arrivando agli anni 70. Lì nascono le prime organizzazioni gay che però agivano nell'ombra. I quotidiani locali ne parlavano in questi termini.
1: Lugano, il parco cittadino nuovamente luogo di cattivi incontri. Arrestati 5 omosessuali in cerca di avventure. Libera stampa, luglio 1972.
0: Oppure,
1: ne è convinto un medico tedesco, basta una piccola operazione al cervello per guarire bevitori e omosessuali. Il Dovere, luglio 1974.
0: L'omosessualità veniva accostata al crimine e al cattivo costume, ma soprattutto alla malattia mentale. Negli anni successivi, una delle battaglie più importanti sarà proprio la depatologizzazione. Negli Stati Uniti arriva già nel 1973, quando l'American Psychiatric Association rimuove l'omosessualità dal manuale dei disturbi mentali, mentre a livello internazionale sarà l'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, a farlo solo nel 1990. Il Monte Verità, i balabiot, erano però eccezioni. Negli ultimi 100 anni, vivere il proprio orientamento era difficile per un omosessuale. Ed io? Ma io come ho fatto? Nata nel 1976, cresciuta a 2 passi da Lugano, sulla soglia dei miei 20 anni, negli anni 90, non conoscevo nessuno di omosessuale.
2: Con quei 4-5 anni che l'eterosessuale vive, quindi i primi amori, le prime cottarelle, l'accettazione anche da parte della tua famiglia che dice «Ah, ti piace quella lì, ti piace quello là, eccetera, eccetera», che tu non vivi. Tu fai 4-5 anni dove sei da solo. Ricostruire tutta questa parte anche affettiva non è facile. Magari prima ci si tuffa nel sesso.
0: Questo è Mirko Bordoli, amico e giornalista ora in pensione e tra le altre cose persona omosessuale. È il primo con cui ho parlato del podcast perché ha qualche anno in più di me e anche lui ha dovuto fare i conti con un'educazione sentimentale decisamente eteronormata.
2: C'erano delle piazzuole magari sull'autostrada. L'alternativa in quegli anni era andare ai cessi della stazione, ecco, ed era una cosa per me e per tanti altri molto molto triste. Erano dei luoghi dove tu ti potevi sentire un po' più libero, no? Ma avevi anche paura, perché poi li conosciamo, i pestaggi che ci sono stati, i sanguinamenti, eccetera, eccetera, in quei posti. E quindi dovevi star lì con le antennine ben alzate, guardare un po' cosa succedeva, perché poi c'erano i ragazzacci del sabato sera che non sapevano che cavolo fare, ma non facevano finta di essere gay, venivano lì, e poi dopo, quando magari tu un po' ci provavi, no, ti pestavano, ti menavano. E quindi... No, a me non è mai successo, no, perché avevo le antennine molto alte, per fortuna. Però certo, non erano dei bei posti, però non c'era altro. Non sto a giudicare chi li frequentava, perché spesso erano persone molto adulte, molto grandi, e per loro era il posto della libertà, tra virgolette. Ma per noi, che in quegli anni avevamo, che ne so, 16, 17, 18 anni...
3: Ma quindi, non per entrare nella tua intimità, vuol dire che la tua prima volta è successo lì?
2: No. Per fortuna ho vissuto sempre alla luce del sole, e la mia prima volta è successa a una festa, anche con degli amici eterosessuali. C'era qualcuno che voleva testare. Vogliamo dargli i particolari? Forse no.
3: Ora torniamo alle piazzole.
2: Io non potevo andare in una discoteca etero e fare il filo a qualcuno, l'avrebbero pestato ugualmente. E oggi, se io vado in una discoteca che non è frequentata da omosessuali e io faccio un avance, faccio qualcosa dico semplicemente quei begli occhi che hai o che belle spalle che hai, non so che cosa, rischio di prendermi un bel pugno in faccia. Non è cambiato tanto.
0: Il vero inizio, la svolta per quelli che non volevano più avere paura di fare delle avance, avviene nella metà degli anni 90. È lì che qualcosa cambia davvero, in un quartiere residenziale fuori Lugano, un punto di incontro che per molti diventerà fondamentale.
2: Salendo dalla via San Gottardo, sulla destra, la casa che fa angolo, dove c'è Piazza Santa Lucia. Questo è il quartiere vecchio, storico, di Massagno, legato ovviamente alla chiesa di Santa Lucia. Qua c'era lo spazio gay. Ci sono tre piccoli gradini, si salgono i gradini, e poi c'era una stanza a destra e una stanza a sinistra. In quella destra c'era un baretto, lo storico Bruno Ferrini serviva dei caffè, delle cose piccole, eccetera, eccetera, lì ci si trovava per bere qualche cosa. Dall'altra parte invece c'era una grande biblioteca con tutti dei libri, con piccole opere d'arte, con quadri, eccetera, eccetera. C'era la cultura del mondo gay. Era uno spazio molto modesto, capito? Non era il bar trendy del momento, non era un bar storico nemmeno di quegli anni. Era un posto modesto, però in questa grande modestia noi trovavamo una casa e qualcuno che ci ascoltava.
4: Ecco, in questo centro poi cosa si fa? Si beve, si gioca, si scherza, si ride, cosa si fa?
5: No, ci si incontra, si parla, si discute, si incontra altra gente quando capita, no? E noi l'abbiamo fatto in una maniera quasi come una specie di salotto, no? Dove qualcuno può venire così senza nessun scopo, insomma, perché chiaramente abbiamo anche il problema, tanta gente alla solitudine, per esempio, e poi c'è una tradizione dei gay di accogliere bene la gente. Noi abbiamo l'ospitalità, che è proprio uno dei principi del nostro comportamento.
0: E questa era la voce di Bruno Ferrini, di cui ci ha parlato prima Mirko, intervistato alla radio televisione svizzera una manciata di giorni dopo l'apertura di Spazio Gay nel settembre del 1995.
2: Per tutti gli omosessuali di quegli anni lì, no? Quelli che hanno la mia età più o meno, anche un po' più giovani, lui era il sacerdote di Spazio Gay, era lui che ci introduceva, che ci alleggeriva anche il fatto di essere omosessuali in un cantone molto bigotto, quale il Canton Ticino e la Svizzera, diciamo, tutta. un ritrovo, come lo è stato Spazio Gay, come lo sono stati tanti bar anche che sono sorti qua nella Svizzera italiana, è ancora più importante soprattutto in provincia. Perché? Perché in provincia ci si sente un po' più soli, non è come la grande città. Lì si è in tanti, hai l'impressione di condividere la tua omosessualità con tante altre persone, e così è. Ci sono molte più persone omosessuali in una grande città che ovviamente in un posto piccolo. L'importanza di questi posti è che tutti sono i benvenuti, no? Cioè, e tutti si possono sentire liberi. Quindi ci può venire il dottore, il giardiniere, il professore, l'avvocato, il muratore, il pizzaiolo. Tutti possono venire, anche con un giro di rimmel se lo ritengono necessario, no? E non vengono giudicati.
0: Lo Spazio Gay è nato grazie all'impegno dell'attivista Bruno Ferrini, una specie di personaggio mitologico della comunità gay ticinese di quegli anni. Negli ultimi tempi però si erano perse le sue tracce. Mi sono subito messa in moto ed ho cominciato ad investigare internet, biblioteche, telefonate. Seguivo tracce sbiadite che sembravano condurre al nulla. Su Facebook il suo ultimo accesso risaliva al 2021. Ogni indizio si interrompeva. Avevo cominciato a perdere la speranza e pensavo che Bruno, classe 1938, non fosse più tra noi. E poi, inaspettatamente, grazie ad un amico di un amico che mi contatta, quelle tracce mi conducono in una casa anziani a due passi dal lago.
6: Cercavo il signor Bruno Ferrini.
7: Non ho capito.
8: Dovrebbe essere 17, stavo dicendo una camera in più.
7: Dove devo andare?
8: Primo piano, può prendere le scale, un lift e mi fa poi un 180 gradi verso sud.
7: Sto camminando, camera 17. 23, 21, 19, 17. Signor Bruno Ferrini. Permesso. Bruno, posso? Entra, eh.

0: Ferrini è a letto, nella sua camera che sembra una galleria d'arte in miniatura. Fotografie, disegni, sculture, libri, un pianoforte elettrico, uno spartito appoggiato. Al mio arrivo sta ascoltando musica classica.
1: Mia madre, lei è sempre stata dell'idea che potessi essere omosessuale. E io negavo.
2: Ha provato varie volte a tirarmelo fuori con le pinze, ma lei diceva, ma in fin dei conti tu porti sempre un certo tipo di ragazzo, un certo tipo di persona. Finché una volta mi ha beccato con le mani nella marmellata, diciamo. E dopo mia madre, l'unica cosa che è stata capace di dire, le stanze qua hanno tutte la chiave al di dietro.
1: Federico, io sono stato sposato proprio perché mi hanno voluto sposare. Mio padre, avendo visto questa ragazza che era anche un buon partito, e gli ha dato dei soldi, gli ha dato 50.000 franchi, tanto per poter mettere su casa. La faccenda era, lei sapeva delle mie tendenze. Io a un certo momento avevo come ragazzo il fratello di questa ragazza. Io come amante del fratello ero accettato per quel che ero. E quando si è trattato di convivere, a un certo momento io ho detto, sono così, tu lo sai che sono così.
2: Allora abbiamo detto, beh, se si tratta di sposarsi e basta, e ognuno viene il suo brodo, e abbiamo trovato un compromesso.
3: E vi siete sposati?
2: Siamo.
3: E quanto tempo siete stati insieme?
2: 21 anni.
1: Siamo arrivati alla conclusione che era la moglie, che io fosse omosessuale o contava poco. Io abitavo a Ginevra, lei continuava col suo lavoro nel Luganese, mi rispettava, nel senso che non metteva in discussione il mio rapporto. Ci trovavamo una volta alla settimana a cena e si parlava di tante cose, non si nascondeva sicuramente niente. Dopo 21 anni siamo arrivati al divorzio perché mia moglie a un certo punto si è innamorata del mio compagno, cosa che io non potevo tollerare. Anche quando pubblicamente si è saputo che io ero omosessuale e mi interessava dei gruppi, eccetera, eccetera, lei ha preso le mie difese.
4: Maschi che fanno sesso con altri maschi. Questo è semplicemente così, dove naturalmente non si pensa solo al gay, ma si pensa anche al bisessuale, perché noi sappiamo che qua da noi c'è tantissima gente con tendenze o che magari era nato gay e che poi la società l'ha in un certo qual senso cercato di convertire, al punto che quello ha fatto l'erroraccio grosso di sposarsi poi, e dopo si trova nei pasticci più tardi, quando si mette a fare, diciamo, l'amore con le donne per dovere e con i maschi per piacere.
5: Ho capito. Senta, e le lesbiche? Cioè, voglio dire.
6: Ma l'AIDS si trasmette anche attraverso rapporti sessuali con persone già infette. Ecco perché più partner si cambiano, più rischio si corre. Ed è così che l'AIDS può crescere e colpire chiunque. L'AIDS è più vicino di quanto pensi. Pensiamoci prima di avere rapporti sessuali occasionali con persone diverse.
0: Questo era uno degli spot più iconici sulla prevenzione dell'AIDS in Italia, che inevitabilmente è arrivata anche nella Svizzera italiana. La voce e la musica sono di Laurie Anderson. Erano anni scuri in cui la comunità omosessuale era unita di fronte a un'epidemia che la stigmatizzava e la discriminava. L'AIDS però faceva paura a tutti, persone omosessuali e non. Oggi sappiamo che rimane nella storia come una delle più grandi crisi mediche e sicuramente come la più grande sfida che il mondo LGBTQI+ ha dovuto affrontare. Però è anche stata l'opportunità per cominciare a strutturarsi, ad organizzarsi, ad unirsi. Nella vita quotidiana di quell'epoca, l'AIDS era sullo sfondo dell'intimità dei protagonisti di questa puntata ed è stato forse il catalizzatore di un inizio, passo dopo passo, del movimento arcobaleno in Ticino. Bruno, ingegnere chimico, specializzato in tossicologia, collaborava anche con Aiuto AIDS Ticino.
2: In Ticino si è cominciato con un numero telefonico, con una consulenza contro l'AIDS.
7: 581717, linea di info.
8: In cosa possiamo esserti utili?
7: Sì. Un momentino che guardo.
2: Avevamo organizzato un numero di telefono che si poteva chiamare. E si poteva ricevere una consulenza, si rispondeva il sabato e la domenica, perché si era capito che l'AIDS era una forma di intossicazione, diciamo, pericolosa, al quale erano sottoposti i gay, e bisognava aiutare i gay da gay.
0: In quegli anni l'AIDS ha colpito duramente la comunità LGBTQI+. In Svizzera, già dal 1983, si contano le prime morti legate alla malattia. A metà anni Ottanta, le statistiche dell'Ufficio federale di sanità pubblica riportano circa 2.800 diagnosi in tutto il paese. Negli anni intorno al 1995, le nuove diagnosi erano circa 1.300 all'anno. In quel contesto nasce Aiuto AIDS Ticino, un punto di riferimento che offriva informazione, prevenzione e supporto umano. Serviva uno spazio fisico, un luogo dove incontrarsi e non sentirsi più soli.
2: C'erano posti, ma sempre molto distanti dalla città. Quando uno aveva bisogno dell'auto dalla stazione di Lugano per andare fuori chissà dove, non aveva senso. E noi cercavamo qualche cosa di centrale, diciamo, e per caso ci è andata bene.
9: Quello gay è un mondo molto strano, anche perché, per effetto delle convenzioni sociali, molti vivono male la loro sessualità. Tentativi perché i diversi non siano più ghettizzati sono in corso anche da noi. A Massagno, ad esempio, vede la luce Spazio Gay. Bruno Ferrini, 57 anni, ingegnere chimico e rispettato ambientalista, dirige lo Spazio Gay di Massagno, punto di riferimento per tutto il cantone.
2: Abbiamo trovato il posto dove aveva aperto Spazio Gay. Massagno è sempre stato bipedino conservatore, pure già. Ma anche lì è stata tutta un'avventura, perché il proprietario dei locali dove siamo poi finiti ce l'aveva su quei conservatori. L'ha fatto un po' come protesta.
10: L'apertura di questo centro di informazione e di consulenza sessuale, se così possiamo dire, ha visto l'opposizione di almeno 270 cittadini di Massagno che hanno firmato una petizione. Come avete vissuto questa, diciamo, questa forma di ostracismo?
4: Ma insomma l'abbiamo presa un po' sorridenti, perché insomma gli argomenti portati facevano veramente un po' ridere. Venirci a dire che non siamo normali, o di venirti a dire che insomma è un posto di incontri, cose di questo genere, solo perché noi distribuiamo preservativi, se la capita allora quasi quasi come se li usassimo anche lì sul posto, e che mettiamo in pericolo, come si dicevano, i ragazzini perché gli facciamo cambiare le preferenze. Era veramente una situazione tale che ci permetteva solo di dire: siamo andati a finire a Massagno, proprio in quel comune lì, ci dicevano. Ho detto no, abbiamo fatto proprio bene andare lì, perché se una simile possibilità esiste ancora di raccogliere 270 firme, vuol dire proprio che è necessario che noi si sia lì, perché è proprio al posto giusto, dove hanno bisogno di noi.
0: C'era bisogno di uno spazio così, proprio allora, proprio lì, in un Ticino che era chiuso su se stesso, profondamente cattolico, poco incline a uscire da prospettive conservatrici.
2: La tolleranza è un termine sbagliato, perché tolleranza è quando mangi qualcosa che non ti piace e lo mangi giù lo stesso. E dopo rischia di tornare indietro per altri motivi. Non si riteneva il Ticino in grado di gestire correttamente
1: una relazione tra gli omosessuali e la popolazione in generale. Noi invece abbiamo fatto di tutto perché renderla naturale, renderla, tedesco c'è il termine selbstverständlich, normale, insomma. Esistevano gli omosessuali, perché poi, tra l'altro, anche la malattia in sé, l'AIDS, era messa in relazione alle abitudini sessuali che avevano gli omosessuali. Allora c'era quelli che dicevano quasi quasi se la sono meritata.
11: L'utilizzo del preservativo potrebbe incidere sul tasso di natalità svizzero. Non si faranno più o sempre di meno figli, in sostanza. Sentiamo allora la risposta di Bruno Ferrini.
12: Quanti coiti arrivano alla fecondazione, francamente sono ben pochi. Dunque io vorrei dire che qui trascuriamo veramente la funzione di procreazione, è veramente, vorrei dire, la mosca bianca nel discorso della sessualità degli individui.
13: All'Aiuto AIDS io sono stata per una supplenza, ma è stato un momento molto importante perché sono venuta a contatto con una popolazione in quel momento molto fragile.
0: Lei è Nicoletta Alberio, detta Nico, è una delle protagoniste del podcast. Nella vita Nico ha lavorato in ambito sociale per poi diventare infermiera psichiatrica. Ora è in pensione e vive con sua moglie in campagna. Negli anni 90 collaborava con Aiuto AIDS Ticino.
13: Un conto è sentirlo, leggerlo, vederlo in televisione, un conto è parlare, toccare con mano, e cercare delle soluzioni. E l'altra popolazione erano i giovani che avevano questa spada di Damocle sulla testa, per cui molto preoccupati delle malattie. Io mi ricordo una telefonata che mi ha lasciato così affettuosamente basita, che una ragazza mi dice: ho baciato un ragazzo, sono incinta. E una cosa, ho detto no, guarda, poi riuscivo a trattenermi e a fare la professionale, chiaramente, però ho trovato proprio un mondo là fuori di una fragilità incredibile.
1: Che si occupavano di questa cosa erano anche le ragazze, erano ragazze omosessuali le quali volevano quasi nascondere. La donna omosessuale non si accettava. Le ragazze venivano anche al fatto gay, ma sempre quasi che fosse una cosa peccaminosa, insomma.
0: Le ragazze, quelle ragazze di cui parla Bruno, sono donne lesbiche che ai suoi occhi erano più defilate, poco visibili. Faccio fatica a credere alle parole di Bruno. Io nel corso della realizzazione di questo podcast ho incontrato numerose attiviste lesbiche energiche che hanno fatto vivere ed evolvere il movimento LGBTQI+. Forse in quegli anni, in un ambiente con dei ruoli ancora molto definiti, le donne lesbiche non erano abituate quanto gli uomini a prendersi lo spazio di cui avevano bisogno.
13: Da una parte sicuramente erano più defilate, e anche perché non ne avevamo così bisogno, perché stare insieme a una ragazza, prendiamo questo che è carino, grazie Bruno che ci chiami ragazze, anche per strada non era così difficile, potevi anche tenere per mano perché la gente diceva: ah, quelle due sono amiche, sono sorelle. Per gli uomini era già diversa questa cosa. Però c'era anche un altro fatto, che gli uomini sono sempre arrivati prima, avevano i loro luoghi, i loro spazi, i loro punti d'incontro. Noi non avevamo niente.
0: Se l'AIDS ha unito per forza di cose gli uomini omosessuali, dall'altra parte le donne omosessuali cercavano ancora una loro strada per vivere la loro omosessualità e per socializzare. Ne ho parlato con Lorena Parini, ticinese, politologa e una delle voci più autorevoli in Svizzera negli studi di genere, professoressa all'Università di Ginevra, oggi in pensione.
14: Sì?
15: Sono Natasha Bandecchi, Lorena.
14: Su in alto all'attico.
15: Sì.
14: quello che ho vissuto io è che il movimento femminista lesbico si è un po' staccato dal movimento femminista e ha più militato con il movimento gay. E questo secondo me viene dall'epidemia di AIDS, nella quale queste due categorie si sono avvicinate, si sono aiutate, e le lesbiche hanno anche fatto molto per la difesa dei malati, anche se noi eravamo come donne meno colpite dell'epidemia che i nostri amici gay, abbiamo molto militato con loro. Questa crisi ci ha fatto capire che se non avevamo dei diritti riconosciuti nel diritto svizzero, eravamo molto vulnerabili perché, come tutti sanno, ci sono state delle cose abbastanza violente dove l'amico del gay che era malato non poteva, per esempio, andare a trovarlo all'ospedale o prendere delle decisioni importanti al momento giusto, eccetera. Quando c'è stata quella crisi dell'AIDS, lì abbiamo cominciato un percorso più verso l'acquisizione di diritti, di riconoscenza. E allora che prima noi volevamo vivere la nostra vita al di fuori delle norme, senza essere attaccati o dalla religione o da tutti i ben pensanti o dalla politica. C'era un bisogno di vivere la nostra vita che era, tra virgolette, marginale, ma in un modo nostro.
16: Fuori, in mezzo ai ben pensanti, c'era poco o niente in cui riconoscersi. Non c'era internet, non se ne parlava, né a scuola né in famiglia. E così spesso tutto restava dentro ai margini. In quel clima, Bruno Ferrini aveva fatto una scelta diversa. Crea uno spazio aggregativo omosessuale alla luce del sole. Nel prossimo episodio scopriremo come, dopo questo nido arcobaleno, nascerà parallelamente qualcosa di più grande, un vero movimento LGBTQI+ della Svizzera italiana. Per capire quel periodo può essere utile una chiave di lettura che viene da più lontano. Negli anni 70 il sociologo Stanley Cohen ha studiato uno stato di forte agitazione emotiva su dei gruppi di persone. Stato che porta una società a reagire con paura, rifiuto o aggressività verso delle minoranze percepite come una minaccia ai propri valori. In questi momenti i mass media hanno spesso un ruolo centrale. Raccontare i fatti in modo semplificato e stereotipato. Alimentano quindi la polarizzazione e contribuiscono a costruire quella che appare come un attacco contro i valori della società stessa. Il risultato è che si può arrivare a richiedere interventi molto più severi e repressivi rispetto alla reale portata della questione. Ed è qui che nasce il panico morale. E allora, nel panico generale, come gestisci la paura?
1: Il problema è appunto la paura, che dovrebbe essere un meccanismo di autodifesa, è un meccanismo di autocolpevolizzazione. Vivi normalmente, fa parte di te, non devi rinunciare a qualcosa, perché la paura ti porta solo cavoli, porta problemi. Se tu rinunci per paura a qualche cosa, arriva poi la vendetta. Non c'è più te stesso. E il meccanismo che c'è oggi ancora della trovare il modo di far rinunciare a qualcuno qualche cosa per paura, è chiaro che non è la soluzione.

Panico Morale, storie LGBTQIA+ dalla Svizzera italiana, è un podcast di Natascia Bandecchi. Scritto da Natascia Bandecchi e Agnese Laposi. Montaggio di Agnese Laposi. Musiche originali e sound design di Victor Ugo Fomagalli. Grafica di Elisabetta La Rosa. Si ringraziano di cuore tutte le persone che hanno costellato questa serie. Contributi d'archivio per gentile concessione di RSI Radio Televisione Svizzera. Si ringrazia per il supporto l'associazione REC, in particolare Olmo Cerri. Panico Morale è stato realizzato con il sostegno